Mare come ne la domenica de ottomera calerode vade capo e l'arom caleriade cennade portanende cutelode.